Nique toi so, ni joasso, choisso, chaque tito, me tato. Nique toi so, ni joasso, choisso, chaque tito, me tato.